0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Club DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

Il comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2-9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zui in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: martedì in diretta dalle ore 21
1: con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Art Basker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Basker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: wanna take a walk on the wild side.
1: Scarica dal tuo store la nostra app Free Radio Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio con sede o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

Questa è Free Radio. Bringing back the old school sounds.

0: venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio. Like no other.

comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Ar Basker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Basket Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

ecco io, laggiù, laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. L'amore che

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: One,

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio
1: all'Happy Hour.

0: Che bel rumore.
1: Il Comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!
2: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Playing you the greatest hits of all time.
2: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate a

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Basket Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

0: Buongiorno, scopriamo cosa dicono per questa settimana le stelle di Evita.
1: Ariete.
0: Il segno dell'Ariete questa settimana è impaziente. Attende un po' innervosito alcuni risultati, alcune risposte, soprattutto nell'ambito professionale. E giustamente, perché sappiamo quanto avete investito nella nascita e nella cura di vari progetti. Ancora qualche giorno di attesa e poi riceverete le vostre risposte. La parolina magica per il segno dell'Ariete questa settimana è tranquillità.
1: Toro.
0: Ciò che distingue il segno del Toro è il carattere. Stavolta siete anche sin troppo buoni e tolleranti, ma attenzione a chi si approfitta della vostra magnanimità. Tenete le antenne, o meglio, le corna, ben ricettive e cercate di sentire chi del vostro entourage non è del tutto onesto o sincero. Le stelle invitano a non dar tutto per scontato e fare attenzione alle continue richieste. La vostra parolina magica è prudenza.
1: Gemelli.
0: Per i nati sotto il segno dei Gemelli, i recenti incontri hanno avuto un impatto molto positivo sulla vostra vita, soprattutto sulla salute. La pigrizia degli ultimi mesi vi ha appesantito e ingrigito, ma grazie a persone stimolanti, amanti dello sport e della salute fisica, ora avete una motivazione in più per rimettervi in forma e prepararvi al meglio per la bella stagione. La parolina magica per questa settimana per i Gemelli è salute.
1: Cancro.
0: Il Cancro, così intelligente e preciso, avrà a che fare con l'ennesima sfida professionale. Eh già, vi piace tantissimo mettervi in gioco, studiare, conoscere, provare ed eccovi accontentati. Le stelle suggeriscono di vedere il tutto come una prova giocosa, visto che avrete a che fare con persone simpatiche e affascinanti che renderanno questa sfida molto piacevole. La vostra parolina magica è divertimento.

0: Leone.
1: Amiche e amici del Leone, uscite un po' di più, muovetevi. Avete un carattere frizzante, un carattere gioviale ed è un vero peccato che vi barrichiate in casa. La stagione è quella che è e magari in questa vostra fase non ci sono stimoli abbastanza forti da vita sociale. Ma lo sapete che basta poco, due chiacchiere con un buon amico, qualche visita ad un familiare, insomma, l'importante è circondarsi dei classici pochi ma buoni. La vostra parolina magica per questa settimana è compagnia.
0: Vergine.
1: I nati sotto il segno della Vergine danno libero sfogo alla creatività per la ristrutturazione di case, chi per sistemare appartamenti delle vacanze oppure per l'allestimento dell'ufficio. Bravi! Vi promettevate da tempo che bisognava rinfrescare un po' gli ambienti ed ora vi sentite particolarmente ispirati. Attenti però al portafoglio, non fate spese troppo azzardate. La vostra parolina magica è cautela.
0: Bilancia.
1: Il segno della bilancia si è deciso e finalmente vuole dichiararsi ed era ora. Cauti va bene, ma non esagerate. Le stelle vi invitano a correre il rischio, a buttarvi. La persona che vi piace è lì che attende un segnale, un movimento. Sappiate poi che agitazione e goffaggine non fanno altro che far trasparire di più i vostri sentimenti. Quindi lanciatevi prima che l'altra o l'altro si lancino a gambe levate. La vostra parolina magica per questa settimana è coraggio.
0: Scorpione.
1: Per i nati sotto il segno dello Scorpione, una nuova elettrizzante opportunità si sta affacciando all'orizzonte. Giustamente prendetevi il tempo che vi serve per capire, per riflettere. Si sa che tutto per voi passa al setaccio e usate sempre la saggezza, ma tanto non sarà una scelta azzardata perché prima di decidere ragionerete bene. La proposta però è davvero invitante, è degna del vostro bel caratterino. La parolina magica di questa settimana per gli amici dello Scorpione è occasione.

0: Sagittario.
1: Amiche e amici del Sagittario, qualche discussione in famiglia vi renderà facilmente irritabili. Voi che avete sempre quell'atteggiamento pacifico, vi scontrerete spesso con chi ha idee diverse dalle vostre. Qualcuno si impunta, obietta e non vuol sentir ragioni. Le stelle invitano ad usare la vostra capacità di persuasione impegnandovi un po' di più stavolta, visto che i soggetti sono davvero tosti. La vostra parolina magica è pacatezza.
0: Capricorno.
1: Il segno del Capricorno ha avuto parecchie difficoltà lavorative nel recente passato e finalmente sta uscendo da un periodo a dir poco frustrante. Avete dato molto, senza fiatare, portato pazienza e atteso senza perdere le staffe. Adesso però è giunto il tempo di confrontarsi, discutere e chiedere ciò che vi spetta, soprattutto dal lato economico. La parolina magica per questa settimana per il Capricorno è riconoscimento.
0: Acquario.
1: Per i nati sotto il segno dell'acquario, sveglia! Proprio non vi accorgete che vicino a voi, molto vicino, c'è qualcuno che vi adora e pende letteralmente dalle vostre labbra. Siete così presi ed indaffarati da non vedere oltre il vostro naso. Guardatevi intorno invece, illuminate la vostra zona circostante. Lì c'è qualcuno che si è preso una bella cotta per voi. La vostra parolina magica è considerazione.
0: Pesci.
1: Nuotate in un mare di preoccupazioni, amiche e amici dei pesci. Proprio voi che di solito siete sempre così rassicuranti verso gli altri, con voi stessi faticate a darvi quel conforto, quella pace. Le stelle suggeriscono di non temere e non rimuginare costantemente. Cercate di distrarvi ed essere un pochino più leggeri. Quello che vi sta a cuore lo affronterete meglio se mollate la presa. La vostra parolina magica per questa settimana è sollievo. Amiche e amici, è tutto. Le stelle di Evita vi augurano una buona, magica giornata.
2: Scarica le nostre app per smart.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zui in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2-9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. Yeah.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

te Sidrio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostri app. Insomma basta che te ne ascolti.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata. Con

smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Art Basker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Basket Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: playing you the greatest hits of all time.
1: Free Radio Conselve.
2: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio. 1, 2,

0: Comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zui in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!
1: Avevo bisogno.

Eccoci qua, perché sono felice? Beh, me lo chiedete, ce lo chiediamo ancora. Perché il venerdì pomeriggio siamo felici? Beh, perché va in onda l'Happy Hour con la vostra Evita in diretta su Free Radio sino alle 19. Eccoci qua, amiche e amici, felicissima di accogliervi in questo caliente, torrido pomeriggio, venerdì pomeriggio di luglio. La mia mission oggi è quella di rinfrescarvi, darvi proprio un refrigerio da questo calore assurdo con la mia bella playlist, una playlist movimentata, tosta, ricca di grandi successi, di grandi classici. Ma non mancheranno anche le super hit, le super new entry che ho scelto, che ho raccolto per voi, che siete le mie star, mitiche star. Ricordo il numerino WhatsApp per interagire con me, 378-06-55630. Raccontatemi cosa state facendo, se vi piace la playlist di oggi. Intanto iniziamo così ad Happy Hour su Free Radio.

E siccome mi piace sempre iniziare in modo originale l'Happy Hour, per inaugurarlo oggi ho scelto Sunday di Michael Learns to Rock. Sunday, un giorno. Siamo negli anni 90 ed esce questa hit molto bella, molto orecchiabile. Però il significato è un pochino nostalgico, perché riflette sull'amore duraturo, sugli amori del passato, con la speranza che, nonostante magari il tempo sia trascorso, un giorno ci si possa ritrovare, un giorno ci si possa riconciliare. E quindi iniziamo alla grande con un bel messaggio qui in diretta su Free Radio, l'Happy Hour c'è.

quasi 10 anni fa mi sono sentita un pochino borghese con 10 Alessandro Borghese. Ma io voglio parlare di lui, di Ragabone Man, che sfornò questo pezzo, Human, sfornò, giusto per parlare di cucina anche. Una canzone che ruota attorno all'idea che nonostante le nostre imperfezioni, le nostre debolezze, siamo tutti esseri umani che cercano comunque del fare del proprio meglio con i mezzi e gli strumenti che abbiamo, e sottolinea la natura fallibile dell'essere umano, ammettendone così errori e debolezze.

singolo contenuto nell'album degli Skunk Anansie, The Painful Truth, dal titolo Shame. Si tratta di uno dei brani più intensi e personali della carriera degli Skunk Anansie, in particolare della cantante Skin, che ha raccontato qui come si rifletta il suo vissuto familiare. Ecco che Shame è dedicata soprattutto agli emarginati, ai ragazzi che trovano nuove famiglie capaci di sostenerli e di amarli come è giusto che meritano.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

E qui incontriamo davvero un bel connubio accattivante. Loro sono i Teddy Bears, la sempre iguana Mr. Iggy Pop con il brano Punk Rocker. I Teddy Bears sono una band svedese attiva dagli inizi anni 90, come sentite coniuga diversi stili come il rock, l'hip hop, passando anche dall'elettronica ed il punk. E questa versione di Punk Rocker è anche la colonna sonora finale dell'ultimo film di Superman di James Gunn dello scorso anno 2025.

E beh, i Deep Purple, reduci dal successo per le due date italiane delle scorse settimane a Pisa e poi ad Este in provincia di Padova. Grazie anche al tour stanno promuovendo il loro ultimo album dal titolo Splat, dove oggi per voi ho scelto Arrogant Boy, ragazzo arrogante. Questo è il singolo di lancio di questa, di questo 24esimo, pensate un po', 24esimo album delle icone dell'hard rock. Quindi possiamo dire che la prima mezz'ora di Happy Hour è partita davvero alla grande. Restate sintonizzati per tutti i grandi successi che ho scelto per voi.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

singolo in rotazione dei Muse del nuovo album che si intitola The Wall Signal e il titolo del brano è Usher. Sono accompagnati dalla cantante messicana Ellie Goulding, che è stata definita questa una collaborazione un po' oscura, sperimentale, in stile dark, rock pop. Qui si affrontano i sentimenti e la separazione, anche perché non da molto tempo purtroppo il cantante dei Muse, Matthew Bellamy, si è separato dalla moglie, e come spesso accade magari gli eventi personali poi sono fonte di ispirazione anche per gli artisti per creare delle vere e proprie opere, come in questo caso Usher.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Easy Street, è un brano veramente leggero, veramente romantico, anche a tratti nostalgico. Loro tornano dopo 3 anni di silenzio, ma c'è anche dell'ironia all'interno di questa hit, che parla di leggerezza e poi di comprendere le imperfezioni della propria vita e di accoglierle per sentirci

più completi, sentirci più unici, amare quei lati delicati di noi. Per ora nessuna indiscrezione su un nuovo album, quindi ci godiamo il singolo Easy Street.

Ocean, Oceano è un brano della storica band dei Go Go Dolls, quella di Iris per intenderci. Il brano è uscito lo scorso anno e affronta il tema delle relazioni, dei coinvolgimenti emotivi che davvero a volte sono potenti, travolgenti, sono enormi proprio come l'oceano. Però dobbiamo fare attenzione a non farci travolgere troppo da queste onde emotive troppo grandi per non venire spazzati via lontano, che poi sappiamo quanto è difficile ritornare.

martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.

Un nuovo singolo anche per Bryan Adams, 51st State, stesso titolo dell'album, tra l'altro uscito a sorpresa per la gioia dei fan. È un nuovo inno potente, un inno rock che celebra l'orgoglio e l'identità canadese, la nazione di nascita di Bryan Adams. E quindi è anche un omaggio alle persone, alle comunità e ai valori del Canada, di questo bel paese tanto caro a Bryan Adams. Nel frattempo volevo salutare tutte le persone all'ascolto, tutti gli amici che sono collegati su Free Radio, saluto anche gli amici qui in studio, saluto Matteo, saluto Norbert e tutti coloro che amano l'Happy Hour. Ciao!

te e Sidrio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

E loro sono gli Nailer, capitanati dal figlio di Bono degli U2, Eli Iveson, che pubblicano lo scorso anno il loro terzo album intitolato Open Wide. E Open Wide è anche la traccia che ho scelto perché in origine fu semplicemente usata come un breve demo di musica house, poi però fu trasformato in studio in questo pezzo rock a tratti ipnotico, a tratti travolgente. Noi qui in studio ci siamo un pochino lasciati andare con questo ritmo proprio travolgente, ipnotico. Il termine esatto è questo.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

E parla proprio della figura del postino, Postman, brano di Youngblood incluso nel suo ultimo album, Idols. È un postino che dovrebbe consegnare un pacco della posta d'amore e non riesce mai a giungere a destinazione, alla casa destinata. E quindi cosa succede? L'attesa diventa preoccupazione mista a speranza, sino poi ad arrivare alla delusione che questa posta, questo famoso pacco, non arriverà mai alla casa, al luogo di destinazione. Amiche e amici, vi ricordo che la replica di Evita va in onda ogni domenica pomeriggio dalle 17, oppure il martedì notte, andando al mercoledì dalla mezzanotte, c'è l'Happy Hour in replica.

nuova hit, una hit bella tosta intitolata Dust. Band di Los Angeles, California, diventata strafamosa grazie al singolo Wherever You We Go del 2001. Ora sono più grandicelli, sono più maturi, però parlano ancora d'amore, di romanticismo, parlano di sentimenti. Insomma, i The Calling amano tanto i legami importanti.

E Kylie Minogue e loro la band degli Snow Patrol, una collaborazione azzeccata, molto ben riuscita, per il singolo sfornato qualche settimana fa dal titolo Tease Alarms. Solo per voi le new entry su Free Radio, proposte dall'Happy Hour, dalla vostra Evita. Anche questa è una new entry, Maroon 5 con...

Qualche anno fa i tedeschi Scorpions escono un altro energico, interessante album intitolato Rock Believer. Ed il singolo di lancio fu questo, Peacemaker. Questa è tutto l'album, furono registrate durante il periodo della pandemia in uno studio di Hannover, un unico studio perché, come sappiamo, la criticità del periodo non permetteva a nessuno di spostarsi, ma loro l'hanno vissuta in modo piacevole e divertente perché sembrava lo stesso sistema che usavano negli anni 80, un unico studio di registrazione per fare tutto.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della

Per un duro e grezzo come Lemmy Kilmister è stata veramente una sorpresa ed una sfida interpretare Stand By Me di Ben E. King, un brano che nella storia fu rivisitato, coverizzato, personalizzato da moltissimi artisti che hanno omaggiato Benny King e ci sono riusciti anche i Motorhead nella loro singolare versione così romantica, inclusa nell'album di cover intitolato Undercover. Solo per voi che siete le star di Happy Hour.

7 luglio gli U2 hanno pubblicato la nuovissima Street of Dreams, brano scritto da Bono e The Edge, ed è il brano che anticipa la nuova uscita dell'album, che non sappiamo ancora nulla, non ci sono ancora indiscrezioni per quanto riguarda il nuovo album degli U2. Il luogo di ripresa di Street of Dreams è stato Città del Messico. A maggio hanno girato il videoclip di questo brano nei pressi di Plaza Santo Domingo e loro, gli U2, erano sul tetto di un autobus. Grandi, grandissimi, alti, come sempre. Come voi che siete i miei eroi.

E la conclusione ormai è sempre la stessa, il brano che io dedico a tutte voi e a tutti voi, che oltre ad essere le mie star siete anche i miei eroi, gli eroi di Happy Hour, che si conclude qui anche per questo venerdì. Vi invito ad ascoltare la replica domenica dalle 17 oppure martedì notte andando al mercoledì dalla mezzanotte, se volete c'è l'Happy Hour ancora, c'è Evita che vi dà un'altra rinfrescata. Spero di avervi rinfrescato oggi, fuori le temperature sono ancora torride. Va bene, comunque sia, vi auguro un buon fine settimana, un buon weekend, ci si risente venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora, con l'Happy Hour. Ciao, alla prossima!

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Free Radio Conserve. Eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Killer.
1: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.
2: From disco and new disco.
3: From disco and new disco.
4: Okay.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Club DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2-9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Free Radio, sempre e solo bella musica.
2: Ed eccoci, sì, eccoci amici, bentrovati a tutti, bentrovato Marino.
3: Bentrovato Antonio, bentrovato.
2: Grazie.
3: Siamo reduci da quella magnifichissima serata di venerdì 24.
2: Sì, sì, venerdì ho colto, 24... è stata una serata molto piacevole, molto bella, mi è piaciuta, sì. E immagino ancora di più a te.
3: Certamente, l'evento musicale
2: dell'anno
3: più importante degli ultimi 300 anni.
2: 300 anni, non niente,
3: no,
2: dopo di meno che niente dopo
3: la
2: di
3: JJ
2: meno.
3: Blues Band ha fatto una serata con i Fiocchi.
2: Bene, bene, perché, no, è vero, devo dire che...
3: A parte che sono molto bravi, hanno suonato bene e hanno intrattenuto parecchio pubblico, diciamo così, in maniera entusiastica, perché erano tutti felici, tutti hanno commentato in maniera positiva.
2: Devo dire che almeno dalle mie impressioni, poi tu mi correggerai ovviamente, mi sembrava di vedere proprio anche un pubblico attento, un pubblico come dire di non voglio dire esperti proprio, ma comunque che conoscevano
3: sì, vero,
2: bene l'argomento, bene quel tipo di musica, quelle sonorità e quegli artisti che andavano di volta in volta ad essere citati dalla band, dai JG.
3: C'era più di qualcuno che conosceva i brani e che li seguiva molto bene.
2: Sì, sì, è stata una serata molto piacevole e molto bella, sono molto bravi loro.
3: Sì, bisogna dire proprio che la band è di ottimo livello, 8 elementi bravissimi.
2: Benissimo, penso che vi sarà modo di ascoltarli ancora in un futuro, magari prossimo.
3: Sì, credo proprio che saranno ben accolti di nuovo.
2: Vediamo un po'. Andiamo avanti, che dici?
3: Omaggerò un po' dei ragazzi che hanno suonato con qualche brano di quelli che hanno fatto anche loro.
2: E certo.
3: Inizio con Joe Cocker, con Feeling Alright, che hanno suonato benissimo sul palco venerdì sera. E vorrei dire anche che è una canzone molto famosa di Joe Cocker, però in realtà si tratta di una cover, perché il brano originale è stato scritto da Dave Mason dei Traffic un anno prima che venisse pubblicato da Joe Cocker nel 69. E però si tratta di una cosa che può essere ricondotta tranquillamente a Joe Cocker, perché l'ha resa famosa lui. Joe Cocker, Feeling Alright.
2: Feeling Alright. Allora, do innanzitutto che non abbiamo dato il numero di telefono, 3780-655-630, per tutti gli amici che vorranno mandarci i loro messaggi, le loro notizie, le loro informazioni, suggerimenti e anche richieste, perché no, oppure chiamarci semplicemente. Detto e dato il numero, la canzone che propongo io come apertura questa sera è di Greta Van Fleet ed è Flower Power, il titolo di questo, sentirai.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Hai scaricato le app?
2: Ci mancherebbe, che domande fai? Sono stato uno dei primi.
1: Ma tu sarai stato anche uno dei primi, non metto in dubbio. Però poi bisogna vedere se ti aggiorni, hai capito? Perché se non ti aggiorni, tu rimani al palo, rimani indietro, hai capito?
2: Anche
1: tu,
2: oggi.
1: Non mi sorprende, tu che telefono hai? Un Nokia, un 3148, lo so che hai quel telefono lì. Esisteva un 3148, non mi ricordo. A disco, ecco, tu hai il telefono Lagenut oppure i Siemens, quelli metti dentro il per un ditino nei telefono.
2: Vorrei sapere che cosa ho fatto io stasera ad Antonio. Ma è una cosa.
1: Ti voglio bene, Marino.
2: Al di là del vetro, perché credo che mi potrebbe mordere, non lo so.
1: No, ti voglio bene.
2: Volevo solo dire
1: che prima
2: abbiamo parlato della serata magnifica dei JJ Blues.
1: Sì.
2: E ricordo anche che venerdì 31 luglio, qui a Conselve, sul palco calcato dai bravissimi JJ, ci sarà una serata di ballo e musica caraibica con il DJ Stefano Zalin. Ci sarà anche l'animazione con Baila Conmigo, sempre nell'ottica del luglio musicale qui a Conselve. Sabato 1 agosto, quindi alla fine di questa settimana, è ballo country con i DJ Luca, DJ Nike e DJ Alex, per gli appassionati, per la nicchia di questi amanti del country.
1: Poi diamo delle altre notizie ancora, sempre più o meno in quella,
2: certamente,
1: in quel lasso di data, lasso temporale.
2: Certamente.
1: Va bene.
2: Gli amici di JJ di venerdì scorso li abbiamo salutati con un Joe Cocker, adesso li salutiamo col signor McKinley Morganfield, che non è altro che il nome al secolo di Muddy Waters. Loro ci hanno fatto sentire UCQ, appunto, e io invece di Muddy Waters vi faccio sentire
1: JP Boogie, My Creedence Clearwater Revival invece ci fanno sentire Fortunatus.
2: Fortunatus.

0: playing only classic hit music.
1: Wow, Marino!
2: Prima volevo...
1: Sei felice stasera?
2: No.
1: Perché no? Sono venuto a trovarci degli amici, dovresti essere felice.
2: Certo, sono felice di vedere il nostro carissimo Piercarlo.
1: Che da una vita, l'abbiamo sollecitato e risollecitato e sollecitato e finalmente è sollecita che ti sollecito, hai capito?
2: Ce n'è un altro che è stato sollecitato più volte,
1: sì,
2: ma
1: sì.
2: Si limita solo a scrivere puttanate per via
1: non,
2: via.
1: Non usare il nome puttanate in vano.
2: Quelle che scrive lui si possono definire così.
1: No, io so come stanno le cose,
2: Ecco, a proposito di WhatsApp,
1: yeah.
2: A proposito di smartphone, a proposito di tutta la tecnologia, prima parlavamo degli eventi, oggi una persona mi chiede...
1: Nokia?
2: Finiscila. Oggi una persona mi chiede, ma cosa avete previsto per sabato?
1: Basta
2: guardare l'app.
1: Ah, giusto, sì.
2: E
1: sì,
2: gli ho fatto vedere quanto sia semplice tappare sull'app... e vedere, tappare su eventi e ti compare tutto. La nostra app è la migliore che esista.
1: Ecco,
2: semplicemente.
1: Tu stai sviolinando, io ti conosco.
2: Non
1: tu
2: sto
1: sei una,
2: sviolinando.
1: Tu sei una brutta persona. Andiamo avanti con la musica.
2: Ecco, te pareva.
1: Andiamo avanti con la musica.
2: Sì, va bene. Jimmy McCracklin, nato in Arkansas. L'Arkansas è vicino all'Oklahoma. Tu sai chi è nato anche in Oklahoma, vero?
1: In Oklahoma ci sono solo due cose.
2: E poi c'è lui.
1: No, in Oklahoma ci sono i tori e le checche. E qui non vedo corna. Noto film, ti ricordo,
2: sì, esatto,
1: l'adagio.
2: Esatto. È diventato famoso.
1: È diventato famoso.
2: Come
1: sì.
2: Un riff musicale. Comunque, Jimmy McCracklin, esponente del blues della West Coast, con Get Out.
1: E poi ci sarà Chris Cornell con Long Gun.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
2: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
3: Sono le 21 e 28 minuti.
4: Già le 21 e 28 minuti,
5: certamente. Allora, hai sentito la voce di Evita, cara Evita?
4: Sì, certo.
5: La nostra cara Evita.
4: Ma tanto noi la possiamo sentire anche dal vivo quando vogliamo.
5: Sì, assolutamente, certo. Bene, sì, Marino, benissimo. Che mi dici?
4: Ti dico che prima eravamo in Arkansas.
5: Yeah.
4: Adesso passiamo in Oklahoma.
5: In Oklahoma, dove è nato lui, l'innominabile, quello che sta lì sul palco, sul piedistallo, va bene.
4: E adesso proponiamo uno dei brani che ci hanno fatto sentire i JJ Blues Band venerdì, After Midnight, scritto da JJ. Tra l'altro questo brano ha avuto un inizio un po' particolare, perché era stato scritto da JJ prima di diventare famoso, a metà degli anni 60. Aveva fatto una demo, non aveva registrato né nulla, però la sentì Eric Clapton. Lui non lo sapeva. Sentì il suo brano eseguito da Clapton alla radio
5: e ha detto: lo fai meglio tu.
4: E da lì cominciarono ad arrivare le royalties, capisci? Certo. Si trovava anche in ristretti
5: economici. Ha cambiato stile di vita un pochino,
4: e
5: no?
4: Da lì è partita la sua carriera e poi ha fatto il suo primo album, nel quale ha inciso After Midnight, ha inciso il brano originale dopo che è stata fatta la cover.
5: Pensa un po',
4: Qui ce l'ascoltiamo dal vivo, da quel bellissimo album doppio di Eric Clapton registrato in Giappone, Just One Night, un album quando avevo la cassetta, ti ricordi le cassette K7 in altro radio?
5: Abbiamo personaggi qua che bazzicano in radio che ancora hanno come appellativo la cassetta famosa,
4: che c'era l'auto reverse, arrivava alla fine, si girava e ripartiva. Ho consumato due nastri.
5: Perfetto. Io faccio ascoltare un brano ben più recente, sono i Green Day con Basket Case, il titolo

0: Il resto lo facciamo noi.
1: Chiaro che lo facciamo noi il resto, e chi lo deve fare?
2: Certo.
1: E noi mettiamo la musica, e quando non la mettiamo noi, la mette il sistema, che è stato istruito in modo perfetto, direi.
2: Bravo,
1: eh?
2: Bravo.
1: Il nostro sistema, è meglio di un'intelligenza artificiale, è un'intelligenza materiale.
2: Mi stai incartando, amico?
1: No, IM, intelligenza materiale. E lo sai chi è l'intelligenza materiale? Sì. È il nostro direttore artistico. Ma cosa stai dicendo? Ma è possibile che non ci arrivi?
2: Ne sei uscito bene. Sì,
1: dai, vedi, mo? Bene. Perfetto. Let's go.
2: Allora cosa facciamo?
1: Let's go con un altro brano.
2: Ci andiamo. Great Balls of Fire. Un brano portato a successo da Jerry Lee Lewis nei fine anni 50. Okay. Riproposto dall'urlatore, dal bluesman albino, sai, tutto bianco.
1: Sì.
2: Johnny Winter.
1: E poi Audioslave, Like a Stone. Quante stone, quante pietre ci sono?
2: Alcune rotolano.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 18:30 puoi ascoltare Mr. Joint con il suo programma Simply the Best.
1: Sono io con voi, cercherò per un paio d'ore di allietarvi
0: il meglio della musica selezionata e proposta da Mr. Joint.
1: Oggi ne ho preparate di cotte e di crude, quindi non stupitevi se questo è soltanto la punta dell'iceberg.
0: Ogni lunedì dalle ore 18:30 qui su Free Radio con Selby.
2: Playing only classic hit music.
3: Sei all'ascolto di Free Radio.
4: Sì, Antonio, siamo all'ascolto di Free Radio. Noi ci stiamo facendo ascoltare su Free Radio.
3: Ci siamo, ecco. Assolutamente sì. Però un saluto caro a Mr. Joint.
4: Ultimamente non se la passa troppo bene. Hai tutta la nostra solidarietà.
3: A qualche impegno.
4: Diciamo così.
3: Va bene. Chissà che la nostra musica non riesca in qualche modo ad allietare anche un po' del suo tempo.
4: 378-0655-630. Rinnoviamo il nostro numero di telefono e continuiamo la nostra carrellata musicale. Il fratello di Johnny Winter, sai come si chiama?
3: Si chiamerà Winter.
4: Bravissimo.
3: Sono un esperto. Quando uno è un esperto.
4: Diciamo che hai ottime doti di deduzione.
3: Vero? Allora si chiama. No, perché ci sono anche dei fratelli che non hanno lo stesso cognome.
4: Sì, magari, d'accordo. Però questa era facile, dai. Era facile.
3: Edgar Winter
4: con il suo gruppo, Edgar Winter Group, ci propone un brano strumentale, Frankenstein.
3: Frankenstein
4: è scritto. Tu dici Frankenstein o Frankenstein?
3: Frankenstein.
4: Frankenstein. Va bene.
3: Poi ci sono i Pearl Jam, dai, con l'ultimo bacio. Last Kiss. Andiamo ad ascoltarli?
4: Sì,
3: via. Sentiamo questo Frankenstein.

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Sei all'ascolto di Free Radio.
2: Your favorite radio station.
3: Your favorite radio station. Giusto, esatto, perfetto.
4: Bella quella musichetta country lì.
3: Quella Get Rhythm.
4: Bello, carino, carino, proprio. Allora, mi piace.
3: Sì. Proseguendo la serata, ricordando sempre la JJ Blues Band che è stata con noi venerdì, ci hanno proposto un brano di B.B. King, che era quello più famoso, diciamo quello iconico, The Thrill Is Gone. Io invece di B.B. King propongo If That Ain't It Quit, che è un elegantissimo brano blues.
4: Nickelback a seguire con Far Away.

0: Joe 2. Gianfranco Piria presenta Me and Blues.
1: In onda ogni martedì alle ore 23.
2: Boom, boom, boom, boom.
1: Qui su Free Radio.
3: What I'd like to know, after all of that, are you ready for the blues?
4: Yeah.
3: But tell me, are you really ready for the blues?
4: Yeah.
3: One more time.
5: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
6: Ma secondo te uno che si chiama Piria di cognome, quali origini avrà?
7: Non lo so.
6: Secondo me è sardo.
7: Non potrei sapere.
6: No, beh, potrebbe
7: Piria,
6: essere sardo. Piria.
7: Poi controlliamo.
6: Potrebbe essere sardo, no?
7: Poi controlliamo.
6: Dopo guardiamo.
7: Comunque
6: è
7: bravo.
6: Assolutamente.
7: Bravo, perché
6: nulla da dire.
7: Le selezioni che fa lui sono ottime. Non che le mie siano da meno.
6: Ah, no, assolutamente. Ma quando mai?
7: Vi invito ad ascoltare Gianfranco Piria dopo di noi, perché è molto, molto bravo, se ne intende.
6: Certamente.
7: T-Bone Walker, T-Bones That Way.
6: Mani pulite, anzi mani pulite con Alanis Morissette. Mani pulite, lei l'ha fatto, Alanis Morissette ha fatto questo brano, ha inciso questo brano,
7: sì.
6: Proprio in, sì. Sembra sia sì. Negli sì. Anni 90.
7: Sì. Va bene Antonio, d'accordo.
6: Sì. 96?
7: Sì,
6: 97,
7: sì, Antonio, 90... sì. Sì, l'ha inciso.
6: L'ha inciso,
7: sì.
6: Andiamo avanti.

0: Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.
1: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
2: Ma quanti eventi ci sono questo fine settimana? Eh?
3: Non sono solo eventi, sono i 30, i 40, i 50, sono tantissimi.
2: Scusi, direttore artistico, le cose sono due, o allontaniamo lui o mi allontano io. Cioè, non ci sono vie di mezzo. No. Tu hai preso la violatite e sai che qua bisogna. Lì ci sono i rimedi, sì, appositi. Vai dietro alla lavagna e chiedi perdono. Pentiti. Sei un peccatore.
3: Io non mi pento, anzi. Mi assolvo con il prossimo brano.
2: Va bene, speriamo.
3: Sì, questo brano lava tutti i peccati.
2: Va bene, sì, dai.
3: Perché
2: Call Me the Breeze è un brano che
3: di JJ Cale, fatto certo, da tantissimi, anche dai nostri JJ and Blues venerdì scorso, fatto in maniera magistrale, eseguito benissimo, e qui nella versione di Lynyrd Skynyrd.
2: E poi un'altra, che dire?
3: Sì, quella che faremo noi quando moriremo.
2: E we.
3: Lei go to hell, cioè andremo all'inferno.
2: Esatto.
3: Speriamo di no.
2: E sono ovviamente gli AC/DC.

0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: E adesso la tua radio preferita ti porta in Louisiana.
2: Lo sai che questo non lo conosco, questo
1: non lo conosci?
2: No, non lo conosco.
1: Busu Chavis non lo conosco.
2: Al momento non ricordo.
1: No. Te lo presenterò.
2: Sì. Sarà del 1847.
1: No, è del 1930.
2: Giovanissimo. Volevo dire.
1: È un esponente di punta dello Zydeco
2: tutta la vita.
1: Quella musica che fonde la musica creola con il blues, nata dalle parti di New Orleans.
2: Zydeco che c'era, che, vabbè, dopo
1: dimmi.
2: No, sai che cantavamo quella musica? Vai avanti, dopo dico.
1: Going to the Zydeco è il titolo del brano.
2: E Paradise City invece ce li canta il Guns N' Roses.

0: Écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio conseille toujours et seulement de la belle musique.
1: Un saluto agli amici di Tossi, allora. E a tutti, amici, e a tutti quelli che parlano e capiscono e ascoltano.
2: Le Français, tu sai che anche a New Orleans parlano francese.
1: A New Orleans sì, parlano certo. Francese, come mai?
2: Perché una volta era della Francia, certo. Louisiana. Certo, e poi certo. È stata comprata. Sì, Napoleone l'ha venduta.
1: No, certo, certo, lo so. Anche il Belgio parla francese.
2: Ma no.
1: Dai, sì. E poi dove?
2: In Francia.
1: Ma sì.
2: E anche nel Mali.
1: E anche nelle ex colonie francesi.
2: Nelle ex colonie francesi.
1: Va bene.
2: A Parigi cosa parlano?
1: Il colono.
2: Il colono. Ok, il colono. Okay. Bene.
1: Perché ci sono tanti coloni.
2: Abbiamo superato i limiti di sopportazione.
1: No, adesso sembra una battuta, però io mi ricordo quando sono stato e ci sono stato per vari motivi diverse volte in Francia e a Parigi in particolare. E proprio i locali appellavano tutti quanti quelli che non erano originari di lì, ma erano proprio delle ex colonie, sì. Li chiamavano proprio i coloni, un modo di dire. Non so se più o meno dispregiativo, forse anche per nulla, però insomma erano usi abituati a dare questo appellativo.
2: Questo appellativo.
1: Bene.
2: E abbiamo parlato ancora della Louisiana, rimaniamo lì con Queen Ida, la signora è del 1930 ed è ancora viva, è una fisarmonicista bravissima,
1: speriamo che continui, allora.
2: Di una band di Zydeco, e ci propone un'allegrissima Mardi Gras citata ma non eseguita dai JJ Blues di venerdì.
1: Hobbs Tank, e ci propongono The Reason.

0: play from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
1: E anche prima degli anni 60, per quello che mi riguarda.
2: Sì, assolutamente, anche prima degli anni 60. Permettimi però, Marino, sì, a questo punto della serata, a parte che abbiamo un paio di appuntamenti fissi ai quali non possiamo,
1: yes,
2: non possiamo certamente rinunciare, ma permettimi, Marino, a questo punto della serata, dicevo, di salutare questo ascoltatore, perché dovete sapere, cari amici che ci state ascoltando, che è, insomma, è da tempo che abbiamo sempre un ascoltatore niente dopo di meno che, sì, niente proprio di meno che
1: in Russia,
2: o quella che era la ex
1: Unione Sovietica, l'ex adesso Unione si chiama Sovietica. Russia,
2: ma adesso si chiama Russia, quindi con tutto quel territorio immenso, immenso, vastissimo, quei 10.000 chilometri di ferrovia che separa Mosca da Vladivostok,
1: magari ci ascolta dalla pianura del famoso
2: Kamchatka. Ah, magari sì, chissà mai da dove ci ascolta. Insomma, amici, abbiamo un ascoltatore dalla Russia e a noi fa solo che piacere.
1: Sì,
2: quindi
1: sì,
2: un saluto, un salutone, un salutone
1: da tutte le parti del mondo. Non lo so se in Corea del Nord riusciranno
2: no,
1: ad ascoltarci.
2: No, non credo, no, ne abbiamo, aspetta che guardiamo in diretta, giusto per darti, ne abbiamo Stati Uniti,

0: Uniti, Germania, Russia, Belgio, Canada, Regno Unito, Ungheria, eccetera. Quindi, ma questo qua mi ha fatto proprio così, mi ha fatto grande piacere che vi sia anche la possibilità dalla Russia di... non vedo la Corea del Nord, no. Ovviamente. Vabbè. Va bene, sarà il prossimo step.
1: Sì,
0: va
1: sì,
0: bene. Adesso facciamo un colpo di telefono a quello lì, quello Moretto lì col taglio
1: innominabile.
0: A quel taglio, sì, con il taglio di capelli strafaigo. E poi
1: non dire così, perché una volta a Londra c'è stato chi ha preso in giro il taglio di capelli di quello lì.
0: Si
1: è visto arrivare gli agenti del servizio segreto coreano
0: a Londra.
1: Sì.
0: Ma pensa un po'. No, io magari potessi averli io quei capelli lì, adesso a dirla
1: sì,
0: tutta,
1: vero,
0: magari
1: vero,
0: potessi averli
1: quello
0: io.
1: Sì, quello
0: sarei,
1: sì.
0: Sarei veramente
1: quello te lo posso passare.
0: Sarei veramente contento. Andiamo quindi con i prossimi due brani.
1: Junior Wells, armonicista americano, con Lovey Dovey, Lovey One.
0: E i Cure che ci presentano Close to Me.

0: Você está ouvindo a Free Rádio Conselve, a rádio da nossa cidade. Free Rádio Conselve, sempre e somente música boa.
1: Marino, dimmi. Ci siamo?
2: Sì, ci siamo.
1: Che succede?
2: Ah, non ci siamo ancora.
1: Manca pochissimo.
2: Sono ancora le 11.
1: Bene.
2: Le 23, scusami.
1: Bene.
2: O le 11 post meridian, come dicono dall'altra parte.
1: Dall'altra parte del mondo, quelli che non capiscono. Sì, va bene. Andiamo.
2: Joe Louis Walker, One Time Around.
1: E l'ultimo che è anche stato un singolo dei Rolling Stones, In the Stars.

0: te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.
1: Ed eccoci, ed eccoci.
2: E questa sera gli eventi sono due.
1: Siamo in contemporanea.
2: In contemporanea. Con la parola veneta di questa sera che è moio.
1: Esatto.
2: Moio significa bagnato.
1: Ne sappiamo qualcosa qua.
2: Sì, moio, appunto. È vero, è vero. Proprio è di questi giorni che abbiamo avuto del moio qui in sede.
1: Ma molto moio.
2: Nel senso del bagnato, sì. Causato dall'intensa pioggia e da alcune infiltrazioni. Comunque, in lingua veneta, moio è bagnato. Se tu prendi un po' di pioggia,
1: sì,
2: diventi moio, bagnato.
1: Esattamente.
2: So moio. Se sudi tanto, so moio sua.
1: Anche negà.
2: Moio. Si scrive moio con la I oppure con la J.
1: In lingua veneta si scrive con la?
2: Non lo so.
1: J.
2: Con la J. Ma allora lo scrivono anche negli Stati Uniti, perché hai visto il brano che c'è dopo?
1: Ma ci hanno copiato di tutto negli Stati Uniti.
2: Hai visto il brano che c'è dopo?
1: Ho visto. E te pareva.
2: Moio.
1: Hai fatto il connubio Veneto USA.
2: USA.
1: Va bene.
2: Che poi hai scritto Moio.
1: Moio.
2: Mojo, comunque.
1: Mojo.
2: Le lettere sono le stesse. Mojo. Che di solito si dice I get my mojo working, che insomma significa tante cose.
1: Deve essere tanto mojo working, perché sennò lavora poco. Bene,
2: è stato suonato anche l'altra sera, però da un'altra versione, la versione di Muddy Waters credo che abbiamo fatto, sì. E niente, finiamo con JJ che è mojo.
1: E su queste note salutiamo i nostri amici.
2: Salutiamo tutti quanti i nostri amici. Gianfranco Piglia che entra dopo di noi.
1: E buona serata a tutti.
2: Ci risentiamo.
1: A venerdì prossimo. Ciao.

Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano.

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
2: In onda su Free Radio Conselve.
3: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
2: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
1: Zero DJ.
4: Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbasker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbasker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

che rievocasse sostanzialmente quella che è la malinconia di un weekend passato, magari al mare, al lago, in montagna, in città o semplicemente sul divano. Un grandissimo Rezza Capa Caparezza, questa volta featuring Tony Hadley. Il pezzo che ci siamo ascoltati stasera, così giusto per cominciare il nostro Simply the Best, era intitolato Goodbye Malinconia. E voilà! Allora, siete pronti? Mi sto riscaldando, eh? I motori.

dei ragazzi a cause de raison, je suis Catherine Deneuve. Pessimo francese, beh, però ci provo. Nella vita, ragazzi, bisogna provarci, perché se non ci provate non riuscite. Come dicono qui in Veneto, bocca sarà, non ciappa mosche.

So Crew 378 06 55 3 630, scusate, ho messo il 3 davanti al 6, allora lo rifaccio per chi non ha fatto in tempo perché è stato troppo veloce. Era 378 06 55 630. Ora l'ho detto per lungo e per largo, se volete posso anche partire dall'ultimo numero e andare al primo, così vi confondo le idee totalmente. Però era soltanto per dirvi che se avete voglia, così magari di mandarci un saluto, lo potete fare sicuramente attraverso un WhatsApp che ci mette nella condizione di salutarvi. Ace of Base era Cruel Summer, e come Superman entra qui colui il quale che passa attraverso le porte senza aprirle.

0: E così, giusto perché gradiamo, ve l'ho fatto ascoltare come al solito fino all'ultima goccia. Marian Gold degli Alphaville, ha un nome tedesco impronunciabile, per cui direi di lasciarlo perdere. Nella fattispecie Hartwig Schierbaum. Ragazzi, ancora una volta ho cannato per quanto riguarda la questione tedesco.
1: Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
0: Sì, lo facciamo proprio noi. Potete affidarvi alla nostra emittente web. E dicevo, appunto, impronunciabile il nome del leader degli Alphaville, ma è così. A volte, giustamente, nella semplicità, le persone trovano la loro felicità. Quindi semplicità è uguale a felicità. Così come quando si ascolta un brano così che ti fa fischiettare. Oh. Beh, l'esempio è quello che abbiamo in sottofondo. Un pezzo che ormai ha ben 40 anni, più o meno. 1977, siamo nel 2026. Sì, più o meno è quello. Paul Stewart, la copertina indimenticabile, bella, fumettistica. Il pezzo che dava il titolo anche a tutto l'album, quel periodo, era Ear of the Cat.

e vediamo un po' che cos'è che si può fare con un pezzo del genere così messo lì. Sicuramente non tenuto al massimo del volume, così in sottofondo, così mentre sto facendo qualcosa, sto leggendo un libro. Pure no, visto l'orario, secondo me mi sto iniziando ad appropinquare verso i fornelli, pensando magari di aprire il frigo e trovare una bottiglia di un buon bianco fresco, così da versare in un bicchiere, magari condividere con l'altra persona che è innamorata o innamorato, ti guarda mentre tu sfornelli. Vabbè, se vi viene voglia magari mandateci un WhatsApp al numero che vi ho detto, oppure utilizzando il tasto WhatsApp prontissimo sull'applicazione, lo potete fare, molto facile. Se vi viene in mente di che come usare questa musica, ditecelo, sarà un piacere condividere con gli altri.

perché dovete sapere che il mondo è pieno di burloni. Quindi quando uno ti vuole far stare così male, a volte non serve un lungo discorso, basta magari anche una sola parola. Ma quanto è bello questo pezzo, raga! Allora avete fatto quello che dicevate di voler fare, cioè versarvi sto bianco nel calice così con quel pezzettino di parmigiano, eh? Già vi vedo, avete abbandonato i fornelli uno di fronte all'altro mentre state masticando il parmigiano, bevete un sorso di vino e dite:

Non so perché ho questa immagine di due persone che si ballano davanti con, senza dirsi nulla. Figli delle stelle, Alan Sorrenti, Made in Italy. Assolutamente, era il 1977, eravamo poco più che ragazzini. Così, giusto per rimanere in tema, sempre gli anni 70. Un pezzo che voglio dedicare a un mio amico carissimo, Gigione, tutto per te. So che questa è roba che fa per te. Già ti vedo correre verso mete proibite, o neanche tanto proibite.

tanto vabbè, vanno ricordati gli amici. E così vogliamo anche ricordare altri amici che ci stanno ascoltando. Ok. Abbiamo salutato il

Barry White a lui piace moltissimo, come del resto, vabbè, vogliamo salutare un altro carissimo amico che ci scrive dalla provincia di Verona, che sta percorrendo la Transpolesana, ragazzi, che non è la Transsiberiana, ma è la Transpolesana, una cosa similare, anche perché più o meno ci siamo. Non è che si goda un panorama proprio, diciamo così, esagerato. Enrico, tutto per te. I Bee Gees. Buon ascolto. Siete su Free Radio.

Che ci volete fare? Lo voglio dedicare anche a tutti i brasiliani che purtroppo ieri hanno avuto una grande delusione. E mi spiace per loro. Floriana, anche lei ci ascolta, fedelissima ascoltatrice, insieme ad Antonio Rosari. Allora li salutiamo tutti e tre. Un pezzo di mezzo, come si può dire, però le battute erano quelle, quindi alla fine le abbiamo volute, eh?

Abbiamo fatto un viaggio nel 1977, dopo siamo andati nel 1974, adesso siamo nel 1975. Però siamo sempre lì, siamo in quello che è un periodo storico indimenticabile per i più, quelli che l'hanno vissuto. Un altro pezzo, rimaniamo negli anni 70 ancora, questa volta con i Dire Straits.

No, voi mi dovete dire come si fa a interrompere questo pezzo. No, non lo fa. Non lo fa. Ce l'ho fatta a tenere duro. Nonostante il manuale del intrattenitore radiofonico non permetterebbe di arrivare fino all'ultima goccia di un brano, io l'ho fatto, perché i Dire Straits lo meritano. Un saluto a Bianca, che ci sta ascoltando evidentemente, se no non ci avrebbe scritto. Le dedichiamo questo pezzo, so che le piace, so che è il suo. È Billy Idol. Questa è la mitica

E che devo dire? Cambia spacciatore. L'unica che posso dirti. Grandissimo Billy Idol, tutto dedicato a quelli che hanno ancora qualcosa da dire nella vita e soprattutto non hanno paura di dire qualcosa di diverso da quello che magari ascoltano. Tutto per voi ragazzi, ma come diceva il buon Alberto Sordi, spaghetti, siete qua, io ve magno. Rock and roll, ancora una volta, dedicato agli amici dei Tosi di Tribano.

Beh, intanto ragazzi, anche un bicchiere di Barolo ci sta. Come dicono i migliori sommelier, allora diciamo che vi propongo, e anzi vi ho proposto, un calice di Barolo di rara bontà. Era il 1970 quando i Black Sabbath si facevano sotto con la loro Evil Woman, brano che magari è passato così senza darvi particolari emozioni, però che ha un grande significato. Significato come questo dei Boston: non guardarti indietro.

cioè tipo senti sta chitarra, che storia, cioè veramente mi prende un casino. Vabbè, è Boston, che poi sta nel Massachusetts, che avete presente, che è il lato East Coast, L'album ancora degli anni 70 e più precisamente degli anni 1978 era intitolato The Journey. Il pezzo incredibilmente bello, incredibilmente ritmato, divertente, così spassionato, scanzonato, no, non so, possiamo aggiungere altri aggettivi, non lo so, che fa da eco poi al brano che segue. Ben ascolto, buon ascolto, anzi, benvenuti. Questa è Free Radio. Non dimenticatelo mai. La radio che vi fa passare solo i più grandi successi, quelli che fanno bene alle orecchie, come questo dei Baustelle.

chissà quanti hanno cominciato a fare surf proprio adesso, il periodo, anche se proprio non c'è una bava di vento, bisogna arrivare l'ora più o meno di pranzo. Quando ieri ho fatto un po' che quelle che sono le vasche, dal caldo che è insopportabile mi seguiva, non riuscivo proprio, facevo surf con le orecchie.

Quando si dice che uno ha il cuore di ghiaccio, dice tu hai il cuore di ghiaccio, per non dire di vetro. Una cosa durissima. Però ricordate.

questo cuore automaticamente si distrugge. Mamma mia, che discorso difficile. A volte mi viene meglio dei discorsi che faccio, eh. Veramente, non so neanch'io. Ehi! Allora la buttiamo in musica. Sono venuti a trovarci Bananarama. Loro l'hanno rifatto a modo loro. Il pezzo è comunque

E non c'è niente da fare, quando la musica è bella il tempo vola, ragazzi. È già passata un'ora insieme. Con voi c'è Mr. Joint, con voi c'è Simply the Best, programma che tra l'altro potete riascoltare se avete voglia in due modi, o direttamente sull'applicazione alla voce replay, vi andate a cercare Simply the Best, oppure in alternativa il venerdì da mezzanotte, che significa la notte di venerdì, per due ore, così vi facciamo compagnia anche in quegli orari un po' particolari. Non molliamo mai, i Rumble Minutes continuano a girare alla stessa velocità. Dopo Bananarama è il turno di Bon Jovi.

ce la siamo detta tutta fino in fondo. Salutiamo gli amici di New Style. Il bar, gelateria, pasticceria,

E voi lo sapete che se andate lì a prendervi l'aperitivo, per esempio, stasera, ci trovate Free Radio, ci trovate Bon Jovi e ci trovate Bad Medicine, che è il pezzo che è appena sfuggito dalle onde. E va bene ragazzi, per mostri sacri non può mancare che lui.

È uno di quegli esperimenti che non è che faccio tutti i giorni, però mi piacerebbe. Non so a quanti di voi piacerebbe fare due salti al buio. Grandissimo Bruce Springsteen, era targato 1984 questo pezzo e dava il titolo anche all'intero album che appunto produsse Bruce Springsteen proprio in quell'anno. Si intitolava Best Songs. Si intitolava Dancing in the Dark. Così completamente nuovo il genere che andiamo ad ascoltare, lo dice anche lui, Bob Marley. Lo dedichiamo a una nostra ascoltatrice che si chiama Marta.

attimo. Buon bagno se lo stai facendo, se no buon bagno di sole piuttosto che di sabbia, vedi tu, insomma, a meno che tu non sia proprio addirittura sugli scogli. Grande battuta, va bene, jamming, Bob Marley and the Wailers, grandioso pezzo rimasto totalmente nella storia della musica reggae, uno dei

Questo pezzo mi fa sentire orgoglioso di poter dire che siete tutti sintonizzati su Free Radio, la radio dei grandi successi. Buon ascolto, ben sintonizzati.

giusto così per darvi qualche dritta su Anastasia. Direttamente dagli Stati Uniti, adesso piomberà qui in Italia. E tra l'altro, da quello che mi risulta, sarà anche ospite a Padova con un concerto al Gran Teatro Geox. Il 7 ottobre per quelli che magari vogliono approfondire, il 9 ottobre sarà a Firenze, il 10 a Brescia, per concludere poi a Roma del prossimo anno. Era intitolato Left Outside Alone. Che bella comunque, che energia, eh? È sempre grande Anastasia. Sì, come del resto il cameo. 1986.

e faticosamente ho ripreso la posizione, perché voi sapete che noi qua siamo in vetrina, quindi a volte ci viene voglia di ballare, ci viene voglia di mostrarci,

I cameo, quelli di Word Up, erano con noi e li abbiamo appena abbandonati per lasciare posto ancora una grande hit che ci ricorda che negli anni 90 più o meno si ballava tanto, forte, soprattutto in estate quando le discoteche erano all'aperto.

con noi. Rimani sintonizzato. Mi piace ricordare questa parola, sintonizzato, anche se ormai non, è, non c'è più la, la manopola per andare a cercare quella frequenza. Che ci porta a dire, aspetta, no, non è questa, aspetta. Adesso è tutto più facile, basta scaricare l'app, come nel caso di Free Radio. Ditelo ai vostri amici, ma è semplice. Scarica l'app e ascolta direttamente, senza far fatica, a costo zero. Perché noi siamo un servizio gratuito, tutto per voi. È grande passione. Di più. Two can play that game. Due possono giocare questo gioco, ragazzi, voi e noi.

Oh ragazzi, non perdetevi, io cerco di tirarvi su, voi mi scappate. Che poi non si dica che metto soltanto musica anni 70, 80, dice, ma tu sei c'è un chiodo. Mi vizi quelli che amano gli anni 70, 80 e mi trascuri quelli che amano gli anni 90. Anche perché c'è in giro, c'è veramente, c'è un bellissimo format che portano in giro per l'Italia, che soddisfa i palati novantini. Si può dire così? Cappella ragazzi, You Got to Let the Music, il pezzo che abbiamo ascoltato poco.

anni 70. Dovevo salutare Cristina anche, che ci sta ascoltando. Ciao Cri, stammi bene, grazie di esserti sintonizzato.

l'avevate fatto, uè. Alzando il pugno verso l'alto e saltando contemporaneamente. Run Run Rasputin, erano i Boney M, quando ormai ci avviciniamo all'ultima vasca.

0: Unwind, leaving Come. All your cares behind.
1: Vicino a voi.
0: Mr. Joint.
1: Sì. Mr. Joint, sempre con voi. Simple the best, sempre con voi. Free Radio Conselve, l'unica, la migliore, quella di Conselve. Va bene ragazzi, siamo passati da Rasputin e Boney M a un altro autore italiano molto molto in gamba.